Raso gli appetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto qui sta.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, o lo sanguigno.